0: Dame, dame, beve, beve, grillo, grillo, canta.
1: Il grillo,
0: il grillo è buon canto.
2: Italian style.
0: There she is.

più non intento affatto, sospiro come un matto, oscillano le arterie, mi rotola la testa. Mi sento più di un mantice, nel sangue la tempesta, e sotto sopra il cerebro, cosa pensar non sa, no, no. Mi sento in petto un mantice, nel sangue una tempesta.

0: non sa pensar, pensar, pensar, non sa.
1: La guarda di soppiato, sospira come un morto, la porta più su, gli fonde nella testa, nel petto tiene un giro, lunghe prende lo sorresto, trema la cinotemita, ritorce la seba.
2: La guarda di soppiato, sospira come un morto, la porta più su, gli fonde nella testa, nel petto tiene un giro, lunghe prende lo sorresto, trema la cinotemita, ritorce la seba.
1: La guarda di soppiato, sospira come un morto, la porta più su, gli fonde nella testa, nel petto tiene un giro, lunghe prende lo sorresto, trema la cinotemita.

la testa, mi sento più domande, cioè nel sangue, nel sangue della tempesta, e sotto sopra il cerebro, cosa pensar, cosa no, no, mi sento in petto umanti, c'è nel sangue una tempesta, e sotto sopra.

non so. Le punte di sotterrato sospira come un morto, la tinta delle sube, le file nella testa, le fiamme del cielo, che fai quando sorretto, te lo leggi la palmità e tu la sembra. La guarda di sotterrato sospira come un morto, la tinta delle sube, gli vuole.